0: ha samba hôpital ha mafel état hi wakile ha mohol dema ha imamul impliqué ha communauté impliqué ha badjenu impliqué wassalam
1: wala muto nyaati yaya fa nyamin to bol nyama ka eta ya bulo dungi koto otuma dron ko nyina mun kibaro tinga min kama nan to kayte do ko sa mala mu dernier match de pouloti memu senegal ni iran ti ka do fa min satina senegal se iran bayno nyamin to na keto nyama e qualification to kata ate 16e de finale badi mani ko na kam wala lo nyina mun ban ko kibaro tinga min kama nan to sini jopo lube national ibrahima fall ole be han kabi rsi al badi ma khadisi se ole nin kibaro diala almanna muskoto siala alma khajol be jarala ala barka fo hankabi tenena la wassalam zo kasumay
2: kebe khadisi se njomde saf mi kam ka jantene radio senegal omdi machine om ibrahima fall di coupalol no tongal diwanu mangé wati kapare tam kharita ngi mamay na jatt fukaray kamenge pan kola ko di kolaw be mati ashura ikila ko se ka kaje mi di marsha kone bagasa baba juan ko tongé kapare di elong bare pop wanu mangi mi rajaw mi di balutab kankan nang finke le koyum koyum bare pop wan ko jemi kanu ken rodi karere ngak ne kam jemi di marché ati yobukot ko ne wan ko jokumi yegiti wala ko la ko bare seser jatit di boko baba juan ko tebe ne jatit di bacha mab nang uringe bon o mang jat nomo waf nang muriyay pan upureno sikori sajo pa mati e kilo yati elwe e jajo be sikeme sono futok di sigaba wala sa wili nampento keme kamatro lebilebe jatit di boko ko fuyo moto nang sikori sibabaj minye di mofome mati senegal kame koko di fusukateno kukan wano kongolel mi roko ime emag onew kajom di kujo kupunyani di lupi wala pop no opunyo be kayofo di urungo Uloba menye di kamiko autorite di pop kana kanu manjibu la ufajulale kan kula banya ililoko di pop organizasyon kanu manjibu kokomo di ewanye nya kula lobo di rejongi yati jorubel nang baba di kaya nyorkum kanu manje kanu kusafenbe mati finkil kampanya agricole yati ewanye 2025-2026 bankoko di kapare yojak baba jopo wankula be yati finkil di pop yati bulay moki mi kajawmi be mat funakafukila kone kumama man ko fama ko sofori di allocate yati bajangata di pop rukira no manje ko wanye wanyo di region yati jurbel nulo bal minye di tds miomi television yati senegal di an kullo benya bakaner bunkol di kapana kami tuba kone si programme soli baba juan kondi e yisi di bare pan kunen so ticket an kullo benya groupe al mouridia ro baba juan fanu manje ko jene di buko mati emeter yati mbake e jawot mom moki mi di kondi e keng man bakana ko ngar signale yori di tnt kanja modi kujoko pop wan kuisemi di TDS ekila di kapana kami tuba kamato kumanja bonku ngole ne kujomor yokuro fang man koyme bala program yoli fang man ekoyme kuna kauke rosi problem jati tibare panban nulo bal di bapa lay banu manje koko di enyes man kamidi departement etike dugo di pop liser yati france ko senor union baba je programme yan ko jumene be mate fang man ko nyake bakana ko momel di pop kan nyoko mel mutey mun ken di fala fora mun mu pour di silu pasola nya baba je banu manje wan ko la ko di kemi ko be kan si enquête be manje bon ko ngolane ko jumor bakana man ko baje momel man ko di sisuka soli operato jat nulo baldi amini sawa manje o ayokene jambalaje fuken alakola kona mandoro di funako fanku fojule di dunia pe fanku lo banya journée internationale de la sécurité sanitaire yati muriyay kone di mafome mati senegal kujujok nan kamenge kuno mene no men mo muridi urunga ban kufuminerite ban anangolene a bayto kesemut ngolene yoken anudi ejue yola kamatu manjal bo ngolene uite al kanjamo no fanga man wo soforale kanu memi di kunom lanken muriya di urunga matiro ngol ni ngoru usumutu amenge di sisuka sola mula badi kapana kola kami sikitor baba jo ko sek jawbe di kunyil ko janga kono kanku bakir kanku sofori di region e kila di e wolel anu manje rajaw mi di e wanye e loket di pop angre di projet en kola benya saluma man kam mi conseil national et concertation di pop coopération rurale ko sofori kanku benya CNCR ro ko man ko sofori jak ko sek ak man ko lañe di e wanye mate kamenge ko la ka la ko di kumanjiri tanangola na sofori mo ki mindi ko nor man bacara bu fak mambulo yo la man jama nang di wulal kasamas ko se ka pop ko ito ito be e wany ka nyama du ko sofor tayil di pop fi la folie no ja di examen ya no manje ko ko di kapariati baccalauréat de kapana kami kolda fam fang suile son of talk di sigaba nam pentorike man kuñi la comme di kapariati si jury son butin ken di sibaki am inspecteur d'académie nané ko préparé be mati examen clarté baccalauréat finki 2026 nya ko so sof nan kami nge kami ko candidat pan ko fam man ko sofore bare be jaat babal kanu manje ko yokento ito wajaka nula bal di projet no manje di kapana kami sijo projet en colobenya ose agir pano ko sofor jak ko seka ko jabe di kunyila ko janga ko di region e kila pam fang bakan kanu manje projet kila pan kan yok ko baje sikori sa jo pay bare kami union européenne ko sofor fam fang e milliard di ekori ola france fa mo ke mi di kon develop na ro babaje na fa fam man ko ngolen ko mil wanjela ko nyaka manje no lobane jomude saluni sal Ibrahim Fall di ko palo kam di simasana so dula bol u jokora lo ko naka ke sum jade mi tan o mata le eselo ye kante eseli yama ko bare pop ashura o la wal man no senoral nyen ko sum na di ko la ko tutoral u jokora ko naka ke sum jade mi tan mata fu naka fi ko sum

0: Senegal.
1: Exact.
0: Ay, la gente está. Chigaway.
1: Wow.
0: Pero me sentar.
1: Wawaye man fallo.
0: L'islam sukum dal di joy.
1: Xel dem ci sama serigne Cheikh Abdou Mbake Bara Farine.
0: Wawaye l'islam. Mo dal di taxaw dal di kamar. Xolal. Corona. Alamu. Demna. Hey.